0: E non marchei, eh. Alla, sta settimana che vengo, che non se ne fanno in Vigo. Ora poniamo sesto, per compensare.
1: Ti cantiamo lo domingo, fago c'è socio de Rio. Fago c'è socio de Rio. Fago c'è socio de Rio.
2: Às 5 em Portugal.